0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, hey yo, Fitness.
1: Che cima, Adrian. Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Yeah, oh.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

gente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me.

0: Batte ancora, trap.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

all'Alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ecco col gong, il primo gong d'autunno, siamo al 21 settembre in diretta, quando sono le 4... 31 e 38 secondi, siamo in diretta in questo lunedì 21 settembre, inizia l'autunno, che volete fare? L'estate è finita, però dicono che ci saranno ancora dei giorni caldi, sperando che non siano caldi come quest'estate. Buongiorno dal vostro Gigantibus con tutte le radio collegate, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E anche oggi andremo come al solito col saluto delle sorelle radio, come diceva una volta Stefano, e adesso lo diciamo noi, buongiorno a Radio Mare Italia, buongiorno a tutte le altre radio che saranno elencate da Angela Ricciardi e me. E cosa dire? Anche questa mattina e lunedì avremo i soliti balli di Beppe. Presentazioni di cantanti che si autopresentano, qualcuno si presenta piuttosto non artigianalmente, qualcun altro no, ma noi diamo spazio a quella che è la creatività, ecco, quindi scusateci se le qualità non sono, almeno quelle delle voci, non sono, a parte il canto, sì, però le qualità della presentazione la fanno un po' artigianale, quindi capita così. Ma ecco il saluto delle radio e torneremo dopo naturalmente, perché anche oggi abbiamo Marco Roma, abbiamo i nostri ascoltatori che staranno con noi dalle 5 e un quarto in poi, e insomma avremo infine la poesia con la signora Maria Grazia. Adesso il saluto delle
1: È
0: radio.
1: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire 94,9, 107, Radio R 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 7-1, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E noi tra un po' sentiremo i saluti di Marco, ma prima facciamo i nostri saluti a TM3 Nord Beam & Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto che non sentiamo da un po', salutiamo Celeste che si è sviata alle 4:24 e tutti gli altri amici che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci ha lasciato qualche mese fa in causa di servizio, salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato, salutiamo anche la nostra Stella che non c'è più e poi salutiamo un nostro amico che si chiama Claudio che avrebbe bisogno di lavorare, si occupa di CAF, quindi chiamate in entrata, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e vari, archivio cartaceo, poi che fa più informatico, problemi solving e segretariali, riparazioni PC e inserzione dati. Quindi se voi avete bisogno di una persona che ha bisogno di lavoro potete chiamarmi, io vi fornisco il numero così diamo un po' di lavoro a questa persona che ne ha bisogno. E noi lo diciamo chiaramente, sinceramente, quando si vuole lavorare, perché no? Allora, detto ciò, andiamo a sentire cosa ci racconta Marco Roma. Sentiamolo un po'.
1: Buon compleanno a Stephen King, famoso scrittore statunitense. Ciao, ovunque tu stai, Stephen King. Da Marco Roma. Buongiorno. Hai le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, un labirinto d'amore si accende con te. E sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo Marco Roma in registrato, ci ha mandato questi messaggi intanto che si prepara, però non sappiamo se stamattina si sveglia oppure no, vediamo, magari sta riposando perché è stato in Austria, è stato in giro, quindi...
2: Marco Roma saluto Canoro, allora, pulsante, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Vediamo se risponde oppure stamattina saremo assenti.
2: Stai chiamando Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, lo so, sto chiamando Marco Roma. Per me dorme stamattina perché è stanco. Infatti dorme.
2: Voce non attiva.
0: E allora stamattina ne faremo a meno. Ah, forse ci sta chiamando lui. Perché non ci risponde Marco Roma? Forse vuole essere chiamato sull'altro numero? Non ci risponde, come mai? Forse ha problemi di linea? Ai, abbiamo un po' problemi di linea con Marco Roma stamattina. Però ho sentito che ha chiamato su un altro numero. Niente da fare. Allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a pescarlo. Un po' di musica.

0: Ed eccolo qua, problemi di wifi, di telefoni, però è arrivato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ben ritrovato. Oggi stai andando a lavorare?
1: Purtroppo sì.
0: Ecco,
1: sono tornato ieri sera e molti di parte.
0: Magari anche tardi sei tornato.
1: Tardi, stavo penso le 8 a casa, sì.
0: Vabbè, insomma, ora. Bene, allora. Oggi Tor San Lorenzo, evviva Tor San Lorenzo. Applauso a Tor San Lorenzo. Oggi è anche il giorno del caffè, mi pare, vero?
1: Sì, però purtroppo oggi non niente caffè.
0: Perché siamo
1: e non l'ho fatto.
0: Oggi
1: senza... No, perché se dormo a casa mia faccio tutto. Fuori.
0: Certo, quando è a casa uno fa il caffè, altrimenti si dorme fuori casa, niente caffè.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora, cosa hai visto in Austria in questi giorni? A parte che c'era anche il moto mondiale, comunque. Non sicuramente.
1: Allora, c'era il moto mondiale, c'era la Coppa Davis di tennis Austria-Belgio.
0: Sì.
1: Bella, mi hanno fatto anche entrare. Bellissimo.
0: Quindi insomma, ti sei divertito in questi tre giorni? Era venerdì, quindi.
1: È stato bello, per esempio una Coppa Davis non l'ho mai visto dal vivo, la prima volta.
0: Sì, erano le qualificazioni praticamente.
1: Bello, bello, bellissimo.
0: Ecco, bene, allora, Damiano, Eleonora e company?
1: Guarda, io non li sento, non parlo da qualche giorno fa, penso sabato, un messaggio solo la mattina, ma...
0: Va bene, allora... Non
1: o dopo proviamo.
0: Dopo le 5 e un quarto si prova. Bene, sono le 4 e
1: 47.
0: Sì, 48 quasi. Il brano per la mattinata, per il solito gadget Marco Roma, qual è stamattina?
1: Sparirò.
0: Come spari? È che perché inizia chi l'ha visto mercoledì? Sparirò. sparirò.
1: Oggi non ce la fai.
0: Ti sei preparato bene in tutti questi due giorni, mi sa. Hai messo due giorni, adesso sparirò.
1: Non ce la fai.
0: Se era salirò l'avrei indovinato, a me.
1: Sì. Mi viene in mente pure a me quella come ritornello.
0: Allora, sparirò. Intanto è un uomo o una donna?
1: Allora è un uomo?
0: Sì.
1: Che ormai si sente poco. Comunque lui fa sempre concerti, tutto quanto, però non si sente più
0: tanto
1: come all'inizio, quando fece tormentoni all'inizio.
0: Masini?
1: Comunque Ha fatto anche Sanremo.
0: Masini?
1: No. Anche se canta da tantissimi anni, sono andato a vedere la sua età.
0: Sì.
1: Comunque è giovane, ha 47, 45. Però ho avuto l'apice del successo perché fece tormentoni e mi sa fece pure Festival Bar.
0: Biagio Antonacci?
1: No. Comunque ha fatto anche Sanremo.
0: Sanremo.
1: Però
0: ci sono tre...
1: non la dico.
0: Ogni anno ce ne sono 30, con 75 Sanremo, 76 Sanremo, 77, sono oltre 2000.
1: Sì,
0: sì. E moltiplica 2000 persone ci sono. Metti che metà sono maschi e femmine, sono 1000 persone, come fai a saperlo?
1: Però ha fatto Sanremo.
0: È un brano più famoso o già questo è famoso?
1: Aspetta, te lo dico subito. Allora
0: voi basta che direte sparirò e avrete il gadget da Marco. Io invece devo indovinare Ecco, devo indovinare cos'è, perché ormai è il quiz del mattino che è dedicato a me, per fare un po' di brutte figure, insomma.
1: Allora, beh, sparirò 4 milioni di visualizzazioni, poi calma.
0: Come faceva? Sì, allora ho capito chi è.
1: Calma e sangue freddo, 10 milioni di visualizzazioni.
0: Basta, lo solo. Luca Derisio.
1: Di Risio. Bravo.
0: Allora.
1: Hai visto?
0: Sicuramente.
1: Non era difficile.
0: Sicuramente no, la voce non me lo darà. Calma e sangue freddo, sì, ma sparirò proprio, penso proprio di no.
1: Penso sono le due canzoni che ha fatto tanto successo. Ah.
0: Sparirò Luca Derisio. Mi sa che non so se è questo. Sentiamolo un po' insieme.
1: Sì.
0: Per me non è. Vediamo. Sparirò. Sembra che è una musica. Secondo me non è. La devo cercare manualmente.
1: No. Sono.
0: Sentiamo le prime voci, le prime sillabe. Intanto oggi siamo in autunno.
1: Che favola.
0: L'autunno?
1: 17 gradi.
0: Boh. Ebbene. Non credo.
1: Però...
0: non credo che sia proprio sparirò. Sembra che è sparita la musica.
1: Sì. Perché forse Luca Di Risio con la Y, con la I lunga, scusa, no,
0: sì. Allora invece facciamo una cosa, lo cerchiamo noi, così non abbiamo problemi. Allora Luca Di Risio. Oggi ci ha messo in difficoltà sia a me che alla ricerca automatica. questa volta arriva. Allora, ci sentiamo alle 5:15 dopo il ballo di Beppe. Eccolo qui, eccolo qua.
1: A dopo.
0: Sì.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina.
2: Martina, sì.
1: Allora, Martina, che scuola?

0: che ti è sembrato un po' strano?
1: Allora, sicuro è stato
0: più vicino al microfono, tu
1: c'è. Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
0: Ecco.
1: E quella in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
0: Più vicino al microfono?
1: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
0: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto, che in genere nella vita
1: sì,
0: non lo usi mai.
1: Esatto.
0: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
0: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella.
0: Sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
0: Sì.
3: Invece, la parte che mi è piaciuta un po' di meno, forse, è stata quella di toccare i frutti.
0: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
0: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, c'è magari l'arancia è
0: zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
0: Bene, passiamo il microfono a
4: Emma Mezzanzanica.
0: Emma, dici pure, Emma.
4: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina
0: sì,
4: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
0: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille.
4: Sì.
0: Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine,
4: praticamente. Esatto, solo perfetto, che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
0: sgorbiottica.
4: Esatto. Passo il microfono, sì, dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
0: Anita, vai.
5: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
0: Sì.
5: Però è stata anche la parte più bella perché comunque, anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
0: Ecco.
5: E è stata un'esperienza molto bella, e passo il microfono a Gabriele.
0: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che.
6: Io sono Gabriele.
0: Vai, Gabriele.
6: È stata un'esperienza molto bella.
0: Sì.
6: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
0: Sì.
6: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
0: Anche per te.
6: È stata un'esperienza molto bella.
0: Bene, avanti un altro.
6: Passo il microfono ad Alessandro.
0: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
7: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti.
0: Vabbè,
7: e quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
0: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti
8: sì,
0: con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
4: Allora, io sono sempre Emma.
0: Sì.
4: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che
0: sì,
4: si chiamava,
0: sì,
4: e Anna Maria, non mi ricordo.
0: Va bene.
4: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque. Cioè, lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè, non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì cioè comunque attraverso il tatto,
0: sì,
4: è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
0: Cioè, per me è un po' diverso perché fino a 10 anni ho un po' visto, quindi
4: okay,
0: la cosa è diversa e ho visto. E secondo te, allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
4: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili,
0: certo,
4: le cose più difficili, però magari sei un po'.
0: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
4: Questo
0: invece,
4: sì.
0: Se tu invece la persona che non ha mai visto dici io sono vestita rossa,
4: sì,
0: cos'è il rosso?
4: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po'

0: però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
0: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, era la possibilità, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1...
2: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
2: Grazie a lei, arrivederci.
3: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

chitarrista del gruppo Alleva e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magila Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un Angelo Qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto a noi.

siedi qui e ascoltami. Manda via i cattivi pensieri, che nessuno li ha chiamati qui, che nessuno vorrebbe mai.

s'accouler tra mille peripezie. Sarà il tuo supereroe,

0: Disabili International Radio. Sono Pino, sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

0: E allora abbiamo avuto tre cantanti che si sono autopresentati e adesso autopresentiamo altre persone. Vabbè. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buona settimana
0: e buon autunno.
1: A voi anche a voi.
0: Ecco, buongiorno Marco.
2: Guten Morgen.
0: Sei venuto dalla vabbè. Sei venuto dalla...
2: Io parlo il tedesco.
0: Quindi fai il tedesco adesso.
2: Lì parlano il tedesco in Austria.
0: Sì, in Austria sì, parlano il tedesco.
2: Quindi... Sì, noi però parlavamo inglese.
0: Voi parlavate inglese?
2: Eh sì, è l'unica. per farti capire con gli austriaci, perché loro parlano tedesco, però parlano anche l'inglese, comunque per turismo.
0: Per turismo... Si parla
2: sì, sì, sì. Vabbè, ma tutti in giro là per la città parlano inglese. Sentivi parlare inglese o tutti in tedesco?
0: Quindi tre giorni intensi in Austria. Quale città? Sì. Vienna, no?
2: A Vienna, la capitale.
0: Quindi avete fatto il valzer viennese, sicuramente.
2: Sì. Sì. Bello, bello. Ma particolare come... particolare come città, particolare. Per esempio, comunque c'ha oltre 2 milioni di abitanti, eppure a differenza nostra, a meno di Roma, sono molto più organizzati. Cioè, trovare un parcheggio a Roma, devi farti il segno della croce. Un problema grave a Roma sono i posti auto, ma grave proprio, grave.
0: Invece lì non c'è.
2: Di una gravità immonda, guarda, veramente è un problema pazzesco. Per chi ha la macchina non deve stare tipo un'ora a girare. E li mette sulle strisce pedonali in doppia fila, cioè, non sa veramente dove mettere la macchina. Lì invece posti auto quanti ne vuoi, e parcheggi auto sotterranei, tutti funzionali, tutti H24, sono molto organizzatissimi su questo.
0: Cioè,
2: quindi hanno tolto il problema del fatto dei parcheggi, è un grave problema.
0: Poi
2: su tante cose, la pulizia, l'ordine, la precisione.
0: Ecco, bene, allora questa è la visione dell'Austria, anzi di Vienna.
2: Buona la carne, molto buona. Veramente buona, ecco. Hanno una carne veramente spettacolare. Infatti ho mangiato tanta carne.
0: Hai fatto la riserva.
2: E ho bevuto tanta birra austriaca. Perché se non la bevi lì, quanto me la bevi? Mai bevuta così tanta?
3: Avviso.
0: Chi è caduto? Marco o il capitano?
2: No, io sto qua.
3: Allora, questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie.
0: Vabbè, sembrerebbe che è caduto il capitano allora. Vediamo un po' se è vero.
2: Sembrerebbe
0: che è caduto il capitano. Capitano, richiamaci casomai.
2: Capitano. Della nave.
0: Il numero ce l'ha.
3: Avviso. Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie. Se cambi dispositivo, puoi aggiornare la selezione in impostazioni maggiore di suoni e cuffie. Pulsante. Altro dispositivo. Altro dispositivo. Pulsante.
0: Chiamiamo noi il capitano perché
3: cuffie. Pulsante.
0: Vabbè. Cuffie è caduto.
3: 17. Pulsante in dire. Capitano 523. Elemento. Capitano della Marina. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con capitano della.
0: Richiamiamolo.
3: Capitano della Marina Vincenzo Buen. Altro. Pulsante.
0: Capitano, siamo tornati?
1: Ho capito, è stato un casino.
3: Luce
1: non attiva. Come
0: se fosse. È caduta la linea. Se ste linee sono un po'.
1: Ma lui dove sta? In Austria, non ho capito.
0: No, io no, Marco.
2: Vincenzo!
0: Era Marco che era in Austria.
2: Signor Vincenzo!
0: Ecco. Signor Vincenzo.
1: In Austria.
0: Ti dice Marco, signor Vincenzo.
1: Che fa? Ma non ho capito, sta ancora lì?
0: No.
2: Sono tornato ieri sera.
0: No, è tornato. Stamattina è a Tor San Lorenzo. Allora, a proposito...
2: Purtroppo. Bisogna stare per più giorni.
0: Non abbiamo ricordato chi avremo mercoledì sera, 20 di sera ormai, questo 20 di sera che viene in onda da vari mesi.
2: Ormai è diventato un programma importante.
1: Ma oggi mi sento male, Giuseppe, sento malissimo.
0: Senti male? Ma mi senti basso?
1: Basso, male, fusci, non si capisce.
0: Allora, aspetta che ti cambio un attimo di... ti cambio un secondo da... a un altro jack. Adesso come mi senti, meglio?
1: A te ti sento, ma Marco non lo sento.
0: Ma perché Marco arriva male anche a me?
1: Vedi,
0: adesso lo senti però, sì?
2: Io sento benissimo.
0: Tu sì?
1: Mo sì. Ora
2: lo sento benissimo.
0: E allora quello spinottino che...
1: è stata una perturbazione austriaca.
0: Sì, è stata...
1: che postumo elettrico dell'Austria.
0: Ah, postumo elettrico dell'Austria. Bene, allora, chi avremo mercoledì sera? Poi avremo...
2: dal grande fratello, l'isola dei famosi, proprio il secchione, non vado avanti. Aristide Malnati
1: è a forno.
0: No.
1: non si mangia.
0: No, ma che magari ti vuoi mangiare Aristide?
1: Aristide. Cose di buono. Chi ha cucinato? Giovanna?
2: No, veramente il ristorante, tutto il ristorante.
0: In quel caso, ecco.
2: Comunque molto, molto cara.
0: Eh beh, sì.
2: Non andate a fare la colazione in Austria.
0: La colazione.
1: Il nostro euro non vale più niente.
0: La colazione.
2: No, ma non esiste. Cioè, due che non te la mangi la torta viennese se vai a Vienna, solo là la fanno, no? Due torte viennesi con un po' di panna vicino e un cappuccino in due, 27 euro,
0: cosa che noi mangiamo la pizza
1: torta intera,
2: no, un pezzettino,
0: due porzioncine,
2: sì, sì, tranquillamente 8 euro a cornetto la pagavi, capito?
0: Bene,
1: no, ma non c'è bisogno di andare in Austria, puoi andare pure in Svizzera.
2: Sì. A parte che in tutte le parti dove sono stato le colazioni sono sempre pagate così, nelle capitali, a Dublino pagavi così, e in Vienna paghi così, in Spagna pagavi così,
1: no,
2: sono stato a Alicante, a Barcellona, a Valencia pagavo così, ogni giorno era 8 euro a persona, cioè cappuccino e cornetto 8 euro era. Io stavo a Alicante due anni fa, 4 euro cappuccino, 4 euro cornetto, era quello in tutti i bar, in tutti dove mangiavo, capito?
1: Non
2: è che dice volevo risparmiare, però sì, però dove?
0: No, dice il capitano, a Roma quanto paghi?
2: A Roma? Beh, a Roma dipende dove vai, capitano, a Roma trovi anche il caffè in euro e 20, il cappuccino in euro e 20.
1: Facciamo una media, che c'entra? Faccio una media.
2: Dove vai? Invece lì sono tutti veramente allineati col prezzo, precisi, eh? Prezzo. Cioè entri minimo 4 euro a cappuccino, cioè non c'è problema, sono veramente carissimi.
1: Vabbè,
2: però non dovresti più partire, più vive
1: a Roma, quanto sta? 2,50, quanto sta?
2: No, 1 euro e 20, dipende, 1 euro e 1,20
1: un cappuccino.
2: Cappuccino, io faccio cappuccino colazione anche a 2 euro corretto a cappuccino, stanno bar. Cioè, per esempio, il bar dove faccio il mercato il sabato, io pago 2 euro a colazione, cappuccino e cornetto.
0: Quindi 4 volte di più. Allora, ragazzi, scegliamo un brano, perché poi abbiamo anche il nostro Dennis, se no facciamo come venerdì che ci siamo scordati. Venerdì l'abbiamo mandato alla fine.
1: Lo scoccio.
2: Ma perché?
0: Ci siamo dimenticati, poi giusto in fondo, prima di giù di salutare.
1: Ma Dennis il messaggio non ha mandato.
0: Sì, anche oggi ne ha mandato uno bello lungo di 2 minuti, quindi l'ho ascoltato.
2: Ha iniziato il programma suo?
0: Sì, infatti, ma si auto pubblicizza.
2: Ah!
1: Non mi ricordo, il lunedì, ma non ho fatto.
0: Adesso dopo lo sentiremo. Allora, scegliamo un brano, Marco, o capitano?
2: Un brano da 10 milioni di visualizzazioni, Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.
4: Male.
1: Julio.
2: E non vale, però.
1: Se mi lasci non male,
0: Julio Iglesias.
1: Giocava a pallone, no?
0: Direi proprio di sì, giocava a pallone. Adesso non gioca più.

0: Nella valigia il passato non ci può stare, allora noi siamo qui in diretta col capitano e con Marco Roma in questa mattinata del 21 settembre, mattinata di inizio autunno.
1: Si lasci non male, oggi è l'autunno. Riferito all'estate, che se mi lasci non vale.
0: Però ormai è finita l'estate. Comunque ancora ci saranno delle belle giornate, Marco, sicuramente.
1: Da qua noi massima 29 gradi porta.
0: Anche a Milano danno 27-28 gradi.
1: Dice che comunque a novembre
0: avremo un bel freddo.
1: Arriva il freddo.
0: Capitano, cosa dice invece?
2: Ottobre non deve fare, normale, come mo va bene, dai.
1: Ottobrate romane ci sono, le ottobrate romane.
2: Ottobre anche l'anno scorso il clima era mite, dai.
1: L'ottobre è sempre stato bello, dice ottobrate romane, no?
2: Sì, ma le ottobrate ci sono sempre a sud, da Roma in giù è sempre stato buono.
1: Ma sì,
2: ma qua ormai la temperatura d'inverno ce l'abbiamo secondo me fine novembre, febbraio, no? Ma poi dopo
3: 5:33, elemento barra di stato. Componi messaggio, fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 2 minuti e 4 secondi.
0: Ecco a voi ma il nostro Dennis, sentiamo il super Dennis. Sentiamo che si fa pubblicità, sentiamo, sentiamo.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua che arriva.
5: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Io sono Dennis, naturalmente, un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questa mattinata. Bene, saluto chi avrai con te a dialogare in questa mattinata, Marco Roma, capitano della Marina, eccetera eccetera eccetera. Bene bene bene. Oggi ti richiedo il brano Incoscienti Giovani. Sì, Incoscienti Giovani. Bene bene bene. E ti ringrazio moltissimo e vi ricordo il mio appuntamento per domani, martedì, sempre dalle ore 18 su Danto Radio, con il programma Immensamente Dennis, con musica italiana a 360 gradi. Bene, vi ricordo che potete ascoltarmi o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app Android e iPhone, naturalmente, o tramite Alexa, dicendo Alexa apri o riproduci sì, Danto Radio, naturalmente. Bene, vi ringrazio e bene, allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e un saluto e un ringraziamento anche a te Giuseppe e bene, andiamo con Incoscienti Giovani. Ciao e grazie mille.

0: Ed eccoci, eccoci qua, incoscienti giovani, il brano del nostro Dennis. Eccoci qua. Era il nostro amico Dennis che ha richiesto il brano Incoscienti giovani. Siamo sempre qui in diretta col capitano e con Marco Roma.
1: Io voglio sentire il brano Incoscienti anziani.
0: Quello non c'è.
1: Non c'è ancora.
0: Ancora, dobbiamo dirlo a Achille Lauro di farlo a qualcun altro.
1: Par condicio.
0: E dove è andato Marco? È sparito Marco?
1: E sta andando il caffè, no? Deve fare la distribuzione dei caffè.
0: No, ha detto che oggi non fa distribuzione dei caffè oggi.
2: Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, c'è
2: potenziale testo rilevato. Studio. Tu ormai è un po' presto. Potenziale testo rilevato. Studio. Voce non attiva.
0: Allora, Marco c'è ma non c'è, si è assentato un attimo probabilmente.
1: Marco non c'è, chi ha cantato? Pausini?
0: Sì.
1: Marco è andato via.
0: Perché mi pare che sia, a parte se è caduto magari ci richiama lui, casomai. Allora,
1: yeah. Yeah.
0: Allora parliamo di calcio un po'.
1: Calcio mania.
0: Che poi insomma mercoledì ci sarà il nostro Alfio che ci racconterà. La
1: Juve ha vinto, il Milan ha vinto, ecco. Il Como ha perso in casa, ha perso col Frosinone.
0: Ecco. Però questo Frosinone che sembrerebbe una... Allora, cioè io facevo il pensiero, l'anno scorso il Venezia è arrivato primo, il Frosinone secondo. Quest'anno il Frosinone ha 10 punti e il Venezia ne ha 0. Come mai?
1: Vabbè, ma prima cosa è un'altra categoria. Poi il Frosinone ha comprato dei giocatori in prospettiva, c'ha un portiere forte.
0: Sì,
1: infatti
0: sì.
1: Già l'aveva opzionato la Juve, non so, cioè, e poi la vedo una squadra più motivata, va.
0: Ecco.
3: Pronto?
0: Sì, Marco, sei tornato.
1: Anche se la prima partita
4: l'ho appoggiato sul sedile, sto con l'auricolare.
0: Non ti sentiamo
4: non
0: più.
4: Non prendeva, infatti io sentivo, mi sono avvicinato vicino, dopo l'ho messo in tasca il telefono.
0: Ah, ecco. Stavamo parlando del Frosinone, che è quindi una città vicino a Roma, mi pare.
4: Sì, no, più che altro che, Roma non tanto, ma attaccato proprio alla Latina.
0: Sì, però giustamente è sempre una squadra vicino
4: allora,
0: a Roma.
4: Il derby è Frosinone Latina. Poi per chi è che abita a Milano non si rende conto, uno pensa a Frosinone Roma, però non c'entra proprio niente.
0: Sì,
4: perché da Latina, da Latina a Roma. Allora, Roma Latina sono 60 km, poi da Latina a Frosinone ne sono altri 50-60.
0: Ah, ecco.
4: Quindi da Roma a Frosinone c'erano circa 120 km. Allora, il derby è stato sempre Latina-Frosinone, e noi c'è sempre stato un odio profondo, proprio profondo, perché loro comunque, è una cittadina di 80.000 abitanti, stanno in Serie A e Latina stanno dilettanti. Eppure è un capoluogo di provincia, ha 120.000 abitanti, è molto più grande di Frosinone.
0: Però forse in Serie B c'è stato il Latina, capitano, qualche volta.
4: Latina è stato fino in Serie C, è stato, mi sembra. Fino in Serie C è arrivato.
0: Ah, Latina in Serie B no.
4: No.
0: Invece
4: Latina, o in Serie B forse una volta. Non lo so, Frosinone è
1: come città. A memoria non mi ricordo il Latina. Come squadra
4: no.
0: Dove è stato? Bene, allora dunque abbiamo detto la Juventus ha vinto 2-0 e quindi ha convinto un po'.
1: L'Inter ha pareggiato con la Roma.
4: Con la Roma 2-2.
1: 2-0 vinceva, poi ha fatto 2-2. E il Milan ha vinto di misura a Lecce e c'è questa sorpresa Cagliari.
0: Questo Cagliari che
1: il Cagliari ha 10 punti.
0: No, ne ha 12, 12.
1: 12, però poi c'è il derby, poi però la prossima domenica c'è Cagliari Juventus.
0: Sì, ormai la prossima domenica sarà tra 3 settimane, così, 3 settimane.
1: Sì, c'è la sosta degli azzurri. E così qualche infortunato può rientrare.
4: Non giocano, tra quanto rigiocano? Tra 2 domeniche?
0: 3 domeniche, cioè quindi,
4: perché così tanto?
0: Perché così tanto? Ci sono 4-5 partite della nazionale, Intanto Marco sta montando un po' il tutto. Marco, ricordiamo chi c'è mercoledì sera 20 di sera.
4: Il grande Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati. Invece
1: famoso le cucine Malnati.
0: Vabbè, Aristide Malnati.
4: Tipo un Harrison Ford, un archeologo, no?
1: Ma questo grande
0: è stato al Grande Fratello, all'Isola dei Famosi, alla Pupa e il Secchione.
4: La Pupa e il Secchione, poi c'è un programma sempre in TV, non so dove.
0: Poi ce l'ho raccontato.
1: Ha fatto mai niente. Tu.
0: No, vabbè, ha fatto questi.
4: Insomma, era lui.
0: Allora,
4: io ora ci posso.
1: Era lui, era lui, ha fatto mai niente.
0: Allora invece
4: io ho tu.
0: Ecco, se
1: allora,
4: ma tu lo sai Grande Fratello quanto guadagnano? Tu lo sai quanto guadagnano? Tantissimo guadagnano. Grande Fratello guadagnano al giorno,
1: ma vanno guadagnare pure un milione di euro. Allora, stamattina al mare, no? Al mare.
4: Invece di stare al mercato a fare 100 euro al mercato, non lo so, sinceramente, dico la verità. A me mi capiterebbe, io lo farei tranquillamente.
0: Certo, se ci fosse. Cosa diceva il capitano invece stamattina?
1: Stamattina al mare, sarebbe al bar, no? Perché a Milano, cioè io lo chiamo al mare.
0: Sì.
1: Poi vai al bar, al mare. Appunto facevo questo ragionamento, facevo... Ma il problema sai qual è? È che noi quando vogliamo parlare con una persona, oppure vogliamo un argomento, noi ci... dobbiamo ispirare allo spirito della vedetta. Cosa sfrutta lo spirito della vedetta?
0: La piccola vedetta non va.
1: Lasciamo stare, che le sai, non ho pallabre, è pure un sparagno. No? Allora, il ragionamento qual è? Perché mettavamo il marinaio nella coffa? Sai che cos'è la coffa, no? In quella tipo di cesta,
0: sì,
1: in alto, no? Perché tu più in alto sei
0: e più vedi,
1: perché è una cosa scientifica, non è una cosa di vedere le cose, perché c'è una formula, no? Facciamo un esempio pratico se non ci capiamo. Allora, se io e te guardiamo lo stesso orizzonte alla stessa altezza, perché io vedo una nave prima di te?
0: Cioè, dipende la posizione.
1: Non stiamo parlando del Kama Sutra, stiamo parlando di osservazioni.
0: Cioè, io, se siamo
1: io e te, siamo sul ponte della nave, uguale.
0: Sì.
1: Sul ponte, e guardiamo l'orizzonte. Io dico, la vedi quella nave laggiù, all'orizzonte? Tu dici, no, non la vedo. Come mai?
0: Se siamo...
1: Perché non ci vedi?
4: L'esperienza.
1: No, non è paura, è matematico, è scientifico, perché l'altezza, io rispetto a Giuseppe, facciamo un esempio pratico.
0: Ah, vabbè.
1: Giuseppe è alto 1,50 m, io sono 2 metri.
0: Già mi tagli. Vabbè.
4: E come ha detto Giuseppe, la posizione, no? La posizione è meglio, più alto.
1: Il capitano è alto 1,50 m, Giuseppe 2 metri, andiamo a vedere.
0: Vabbè.
1: Sai che significa questa 50 centimetri? Che io rispetto a te guardo 600 metri di più di te.
0: Io questo te
1: lo allora, se la nave sta l'orizzonte normale, perché il nido si vede a 5,6 km, io vedo, essendo più alto,
0: a 6 km.
1: La vedo a 6 chilometri.
0: Per io cosa ho detto? Ho detto io la posizione.
1: Non è la posizione, è l'altezza.
0: Vabbè, l'altezza, la posizione in altezza.
1: No, la posizione è una cosa, l'altezza è una cosa.
4: È uguale, c'è pure una posizione,
1: devi essere più alto. Allora, se io e te...
4: Mi sta posizionando meglio.
1: Non facciamo un discorso di una certa altezza, la stessa uguale altezza. Tu il discorso mio non lo puoi mai capire.
0: Sicuro.
1: Allora, se noi facciamo il discorso nella praticità, ma quello guadagna 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, io mi faccio mettere all'altezza i 3.000, 4.000 euro. Allora, dobbiamo vedere a parità di altezze le situazioni, o a parità di discorso. capito? Allora, quello certo. Lì va lì perché può darsi, che ne so, in quella zona lì premiano il fisico, premiano perché tu sei bravo a parlare, non lo so, ma in da chi lo contesto là. Ma se lo pigli e lo metti in un altro contesto, non serve a niente. Allora può darsi che però il programma lo seguono, che ne so, lo seguono 10.000 persone, chi le fa a pubblicità dei mutanti, allora vendono più mutanti, allora i soldi rientrano. Però il ragionamento è a parità di altezze. Certamente quello lì a me non vale niente, però. E tanto meno se quello guadagna 3 o 4 milioni di euro. Certamente, secondo me, non va nel circuito dell'economia, perché non penso che va a spendere quei soldi che fa campare la gente.
0: Vabbè, è un po' questione di marketing. Allora ragazzi, un brano, Gianna Nannini.
1: L'offerta e la domanda.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
1: Finalmente una donna.
4: Voglio tanto bene.
3: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: Siamo sempre in diretta.
1: Bellissimo,
0: sono le 5:50 e qualche secondo.
1: Bellissima.
0: 5:52:49. Allora, Marco sta...
1: Ma io ho fatto colazione con i biscottini di cioccolata viennese.
0: Ah, quindi insomma...
1: Sì, nella mia borsettina ho portato due biscottini e me li sono mangiati. Buoni, benissimo. Mi fa ricordare Vienna.
0: I ricordi di Vienna, quindi stamattina Tor San Lorenzo si è svegliato bene. Abbiamo già
2: messo... andato nella Reggia di Sissi.
1: Sì, dalla sì sono bravo. Sono andato, ma tu lo sai che non si poteva entrare però? Perché praticamente stanno facendo i lavori, stanno ristrutturando tutto e soprattutto all'esterno, c'erano le impastature, non si poteva entrare, quindi tutto da fuori. Da fuori ai giardini, al balcone, lì ci siamo fatti le foto, tutto quanto sì. Ma all'interno no.
2: Ma ti la verità ti ha portato Giovanna, però solo tu non ci andavi.
1: Ma veramente io ho fatto una sorpresa, io e lei. Non sapeva nemmeno dove andava.
2: No, Vienna, da Sissi, a vedere Sissi.
1: A lei piaceva tanto, gli dispiaciuto perché voleva entrare dentro.
2: Appunto,
1: voleva entrare dentro, però purtroppo c'erano impastature, c'erano i lavori.
2: Tornate la prossima volta.
1: Sì, chissà.
2: La prossima volta però il cappuccino lo porti da casa.
1: Penso che è meglio. La colazione che costava meno era in hotel. 5 euro a colazione.
2: Sì, ma perlomeno erano buoni o no?
1: No. Penso Giovanna ha dato un mozzico al cornetto e l'ha lasciato. Ha detto no, che schifo, è vuoto.
0: Ha detto mi dispiace per Vienna.
1: Sì. Ma poi... guarda, io mi ricorderò sempre quella torta viennese, sì. Quella sì, però buonissima.
2: Ma non vogliono capire che quando vuoi andare in un paese bisogna mangiare la roba del luogo. Anche se è vero che alcuni articoli, per esempio la pizza oramai la fanno tutti, nel senso
1: la pizza ormai la fanno tutti, ma
2: però alcune cose. Ma io su vaga in Spagna mi vado a mangiare pizza, cioè a me mi veniva proprio, quando io andavo, ci davo il mondo, mai preso gli spaghetti a New York, ma mangiavo lo dog, mi piava l'hamburger, in Giappone mi mangiava il tonno là che facevano, ma cioè uno che va là a colazione deve mangiare quello che mangiava.
1: È vero. Verissimo. La penso pure io come capitano, perché io dico la gente al McDonald's, McDonald's viene al McDonald's, ma che ci vuole fare al McDonald's e Vienna?
2: Vabbè, perché ci sono quegli accordi che fanno i ragazzi, no, del McDonald's, lasciamo stare. Molti di questi accordi sono anche commerciali, quindi. Non è che le catene non è che guardano se ci guadagnano o no, molte vanno sul numero, capito? Però comunque c'è una differenza, c'è una differenza a un McDonald's. Ma no, ma tu se vai a un McDonald's americano e vai a un McDonald's italiano, c'è un abisso.
0: Certo.
2: Allora, io ricordo quando andavo in America, c'erano i bidoni di ketchup e maionese là, andavi là, ti pigliavi quando volevi, i tovaglioli ti buttavano in faccia. Ma mi sembra che ti devi portare tu la roba da casa quando vai là.
1: Quando entri dentro McDonald's, se non gli chiedi tu i tovaglioli o la cannuccia per la Coca-Cola, per dirti,
0: non te la fanno.
1: Risparmiano.
0: Ecco qua, allora, ora tripla perché sono le 5:57. Vai Marco.
1: È arrivata l'ora tripla stamattina, 21 settembre, c'è la turno. E il nostro capitano ci guida la nostra nave, ci porta a me Giuseppe, dove non usano le aquile. Io sono Marco Roma. No, mille baci.
0: E allora Marco...
2: E allora siamo arrivati alle foste delle Marianne.
1: Bella questa.
0: Alle fosse delle Marianne.
2: Io vi guido, vi porto alle fosse delle Marianne.
0: Solo dalle Marianne. Bene ragazzi.
1: Se no, un po' alla romana. È finito già oggi?
0: 5:57:40 abbiamo un brano da mandare. E
2: un brano da mandare.
0: Dopodiché manderemo un po' di musica così. Con Marco ci daremo le 6:50 per i saluti. E per...
2: Che brano mandi, Giuseppe?
0: Mandiamo un brano. Che brano?
2: Bennato, è lunedì. Bennato lunedì, mo a fagiolo.
0: Da mandiamo dalla pelle al cuore.
2: A chi è questo animale?
1: Antonello Venditti.
0: Dalla pelle al cuore.
2: Alla pelle al cuore. Alla pelle. Io avevo pensato un'altra cosa. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, dalla pelle al cuore.
1: Vabbè. Io ho capito così.
0: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao, capitano.
2: La pelle, dai, io mi prendo il cuore. Io te lo lascio a te.
0: La pelle la lascio a me. Vabbè.
1: Grande.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao capitano.
0: Ciao ragazzi. Ciao Marco, a dopo. Ciao.
1: Ciao grande capitano.

0: E noi siamo sempre qua. E sono le 6:38 secondi, non prendiamo un'ora doppia da parecchio. Sarebbe importante prendere la prima ora doppia dell'autunno, visto che è il 21 settembre oggi. 6:49 dovremmo prendere allora. 6:55 dovremmo prendere, sì.
1: Inserisci codice.
0: Vabbè.
1: 5. Pulsante. Pulsante. 6:93 secondi. Pulsante. 6:95 secondi. Pulsante.
0: E adesso la prendiamo.
1: 6:99 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora doppia. E arriva adesso Alan Barriera.

Era così vivrò di Alan Barriera e adesso andiamo un po' con gli alunni del sole, visto che siamo in autunno, il sole dovrebbe splendere di meno. E il brano è un nome di una donna che si chiama Liu. Liu. Sentiamola, Liu.

non c'è nessuno che mi può staccare da lui. E noi stacchiamo l'orario, sono le 6:21 e 4 secondi. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, le salutiamo genericamente, in genere lo facciamo alle 4:30 appena. Se siete a Rovigo e cercate qualcuno che si occupa di CAF, chiamate entranti, uscenti, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso del DTT, gestionare web, QWeb di vari generi, archivio cartaceo e informatico, nonché problem solving segretariale e riparazioni PC e inserimenti dati, chiamateci perché c'è il nostro Claudio che ha bisogno di lavorare, quindi potete sicuramente fidarvi di lui. E noi adesso ascoltiamo questo brano. I Beans, come pioveva? No, non sta piovendo tanto.

Pioveva, vabbè, dai, non piove più, anzi, facciamo finta di tornare a Sorrento, torna a Sorrento con Beniamino Gigli, visto che questo è il momento degli anni 60 e poi dopo vi lasceremo verso le 6:30, eccolo qua.

0: arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: e dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

E andiamo a stare con una stella. Stella stai, Umberto Tozzi. Intanto che tra un po' arriverà la telefonata di Maria Grazia per la poesia del lunedì, anzi, la prima poesia d'autunno.

0: Ed eccoci qua, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon autunno.
1: E buon autunno, sì, io ho sentito parlare appunto e lo sapevo anch'io che questa mattina entra l'autunno e vorrei leggere una poesia che parla d'autunno, un autunno inoltrato perché la poesia l'ho scritta nel mese di novembre.
0: Vabbè,
1: però
0: sempre
1: autunno, sempre ci arriveremo a novembre.
0: Va bene, allora vai pure, parti pure con l'autunno.
1: Mattino d'autunno. La campagna è muta, gli uccellini cinguettano di meno, le foglie sono già per terra, attraverso i vetri guardo lontano, il mare sembra una tavola grigia e il cielo è plumbeo. È proprio una giornata novembrina, in questi frangenti l'anima è triste e ci si chiede come sarà l'avvenire, sarà bello o brutto, triste o ridente. L'oggi si sa e domani chissà, è meglio non pensarci e vivere il presente spensierati. In futuro si vedrà, il destino deciderà, è scritto tutto nelle stelle, la nostra stella speriamo che per sempre brillerà. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buona giornata e buon autunno.
1: Buon autunno a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Mercoledì. D'accordo, ciao, buona ciao. Giornata, ciao ciao ciao. Grazie. E sarebbe il caso di trovare un brano che ha a che fare con l'autunno, un brano di, tanto vediamo che ora è, un brano di Franco Battiato,
2: 6:43, 23 secondi.
0: Sì, ce la facciamo, si chiama Veni l'autunno, vediamo se lo cerchiamo perché la signorina non me lo ha dato. Allora lo cerchiamo qui da noi,
2: è selezionato. Ricerca.
0: Vediamo un po'.
2: 6:43:39
0: Veni l'autunno. Eccolo qua, è un brano che mi piaceva molto. B A l'avrà preso? Eccolo qua. Eccolo qua,

0: autunno e sentiamo in linea se c'è Marco Roma.
1: Buongiorno.
0: E sentiamo in linea se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro in linea?
2: Buongiorno.
1: Io vorrei provare. Vediamo un po'.
0: No, no, aspetta, senti chi c'è. Pronto?
3: Marco?
1: Oh, che sorpresa. Ho detto provo a unire, ho detto, hai sentito?
0: E invece no, è stato lui già a chiamare prima, hai visto?
3: Io pensavo che stavi in ferie, non ti collegavi.
1: Traditore.
0: No, traditore, vabbè, lui ha detto...
2: Buongiorno, Marco!
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Ha detto, lui non voleva disturbarvi perché pensava che dopo la vacanza, dice, foste a riposare, ha detto, chiamo io per salutare gli ascoltatori, ormai è diventato anche lui parte integrante della trasmissione, ha detto, chiamo io, visto che...
1: No, vacanze finite, basta.
0: Ecco. E quindi poi adesso quando vi vedrete hai portato...
3: Ma sei ritornato, Marco?
0: Eh sì, già.
1: Certo.
0: È già al mercato. Ci manca solo che mettiamo i limoni.
1: Basta vacanze. Soldi finiti. I soldi tuoi, la mia.
0: E allora, ragazzi, siamo in autunno, Eleonora, l'autunno è arrivato.
2: Già.
0: Ecco.
1: Che bello.
3: Stamattina faceva freschetto,
0: Ecco. E tu invece come va il tuo dolore di sciatica, come va?
3: Adesso sto dentro il Vaticano, sto parlando dal Vaticano.
0: Ah, quindi hai ripreso a lavorare? Hai ripreso.
3: Per forza. Il dolore ce l'ho ancora, però
1: meno
3: che veni a lavorare.
0: Allora, un applauso, stai vicino al Papa, allora ecco, super.
1: Questo il Papa fa i miracoli, lo sapevo io.
0: È il Papa che fa i miracoli.
1: Sì, quello.
3: Sì, lo so. Una volta.
0: Una volta li fa. No, li fa ancora, no. Dai.
3: Sì, lo so. Il Papa. Allora Magni.
0: Vabbè, comunque, se non altro, fa i miracoli spirituali. Quindi.
1: Ma sì.
0: Ecco. Allora, come sta iniziando questo autunno, Marco? Abbiamo preparato tutto?
1: Io ancora tutta la roba estiva.
0: Vabbè,
1: però c'è ancora temperature non so basse.
0: Sì,
1: ancora ho venduto l'ultimo giorno i pigiami mezza manica.
0: Ah, beh, quindi ancora.
1: Io li vorrei tenere ancora.
0: E tienili, sì, tanto. Allora, sì. Ricordiamo chi c'è mercoledì sera quando sono le 6:50 quasi.
1: La Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati con noi. 6:50 e 39 secondi. Invece ricordiamo che se a Rovigo, città di Rovigo, avete bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale, QWeb e altre varie cose, archivio cartaceo informatico, nonché problematica solving, nonché riparazioni PC e inserimento dati. C'è il nostro Claudio che cerca lavoro, quindi potete chiamare qui in radio e noi vi diamo il numero se siete di Rovigo o nei dintorni.
1: Rovigo,
0: quindi tu non... se era Roma magari era più semplice. va bene, questo amico nostro ha bisogno di lavorare, quindi noi
1: certo.
0: Quando c'è bisogno di lavorare si dice, magari qualcuno a Rovigo, ma io cercavo, ma siamo qui.
1: Certo.
0: Allora ragazzi, sono le 6:51, quindi Damiano è tornato al Vaticano, Eleonora è a casa.
3: Sta sul letto.
0: Ecco. Marco invece che sta finendo di mettere a posto.
1: Io sì, diciamo piano.
0: E abbiamo detto di ricordarvi che mercoledì sera, come ormai da tanti mesi, c'è questo nostro amico che si chiama Aristide Malnati.
1: Aristide Malnati.
0: Ecco, Aristide Malnati, che mi dicevi è stato al Grande Fratello VIP o normale?
1: Sì, VIP.
0: Grande Fratello VIP, è stato anche all'Isola dei Famosi.
1: L'Isola dei Famosi. Sì, l'Isola dei Famosi. Poi ha fatto la Pupa e il Secchione.
0: Pupa e il Secchione. Io, diciamo, quello che proprio non farei mai è quella L'isola dei famosi non la farei perché non so nuotare. E poi lì mi ricordo almeno che rimangono spesso al digiuno, devono pescare, devono fare cose veramente strabilianti. Tu ci andresti, Marco, all'isola dei famosi?
1: Io ci andrei.
0: Tu ci andresti? Sì. Damiano, andresti all'isola dei famosi?
1: E lui con la schiena che c'ha, non credo.
4: Io no, ma non mi piace proprio come cosa, perché comunque i problemi si risolvono in casa, no, a farsi vedere in televisione.
0: No, vabbè, io dico come esperienza, poi non è
1: No, esperienza, l'isola dei famosi, insomma, che fai un'esperienza sulla della giungla con i concorrenti, potresti anche vincere.
0: Invece Leonora ci andrebbe all'isola dei famosi?
2: No, io no.
1: Io sì, guarda, stasera partirei, guarda.
0: E allora vediamo al Grande Fratello. Marco andrebbe al Grande Fratello?
1: Sì, andrei, guarda, io entrerei adesso. Se era Di Blasi che conduce adesso, mi farebbe entrare, sarei la persona più felice al mondo. Io per lo spettacolo, perché adoro palcoscenico.
0: Certo. Damiano,
1: il fatto economico.
0: Andrebbe al Grande Fratello, Damiano?
4: Oddio, al Grande Fratello pure.
0: Bellissimo, è più Leonora?
2: No, io no.
0: Nemmeno al Grande Fratello, vabbè.
1: Io e Damiano, Grande Fratello insieme.
0: Io la pupa e il secchione.
4: Marco, andiamo io e te.
1: Ma che bello.
0: La pupa e il secchione invece è un'altra cosa. Non si dopo parlare.
1: La pupa e il secchione praticamente mettono la classica belloccia, il classico, capito, professore quattro occhi brutto, capito?
0: Ah, ecco, la pupa.
1: Che sa tutto. Ah, tipo Aristide, uno così. Bruttino,
4: ma io non ci vado a prescindere, perché già ho perso un panno in partenza. Cioè, a me, io alla scuola proprio.
0: Ah, tu alla scuola sei un po'.
4: No, proprio zero. Infatti, ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Beh, è iniziato presto, quindi la terza media, ma hai fatto appena la terza.
4: Sì, ma no, ma le medie mi piacevano, l'ho fatta per 4 anni.
0: Quindi lei.
1: No, di cinque anni ha fatto 6 anni.
0: Ah, 6 anni. Sì,
1: mi pare che 6 anni le medie.
0: 6 anni le medie. Bene, ragazzi, siamo al momento della sigla. Allora, sono le 6:55 quasi. Allora andiamo. Chi conta?
1: 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là, insieme a tutte e tre. Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora è iniziato l'autunno, la sigla c'è sempre, quindi noi ce ne andiamo.
4: La sigla non manca mai.
0: La sigla non manca mai. Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, mercoledì. Sì, mercoledì, domani abbiamo una trasmissione diversa. E quindi grazie a tutti voi, grazie a Leonora, buona giornata.
2: Anche a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie.
4: Ciao Giuseppe, buona giornata, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Senz'altro, ciao Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
4: Marco, ciao, già chiuso.
0: No, c'è ancora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti quanti.
1: Viva
0: ciao.
1: La radio, viva la radio.
0: Viva, non è mai troppo viva presto. A dopo domani, ciao, a domani a tutti. Ciao.

Sono Pagolo Quace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

trasmissione The Sun Always Shine on TV, mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Weiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

Donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

0: angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio,

0: la musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Poi mi hanno detto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Daniele De Lucia è su Radio Team 2000. Stai con noi.
3: DDL Sound. Un'ora di musica che ti farà sognare.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL e su Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000. Wolf DJ.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

qui tra fate e gnomi c'è la pace, tra folletti ed elfi c'è una festa, anche silfi odorano le acace, luce dentro la rugiada fresca, piante d'animali strane specie, come nei ricordi di mio padre. Che succede sta pagina 10, se una goccia di

0: io lo so anche tu. Eri come me, io ero piccolo, nel 43. Questo libro è vuoto, non ha più scrittura. Fuori ancora c'è il fuoco, fuori ancora le fiamme, fuori dittatura.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Presenti anche in questo caldo weekend di metà settembre. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e ora anche su Radio Condivisione Palermo, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi sì

Royal Blood hanno pubblicato il nuovo singolo Swallow the Bomb, che anticipa il nuovo album Dead Company, in uscita il 13 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Women in Rock, fra poco ci occuperemo dei Motorhead.

I Motorhead insieme a Hellraiser e una nuova mostra dedicata alla band e a Lemmy Kilmister aprirà il 2 di ottobre al Punk Rock Museum di Las Vegas. L'esposizione raccoglierà oggetti personali appartenuti a Lemmy, tra cui fotografie e testi scritti a mano, oltre ad alcuni degli strumenti che hanno contribuito a creare il sound della band. Tra questi ci sarà anche il celebre basso Rickenbacker, che i visitatori avranno la possibilità di suonare collegandolo allo stack di amplificatori realmente utilizzato dal musicista. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti Oasis.

E dopo mesi di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale. Gli Oasis, che abbiamo ascoltato insieme a Some I Say, saranno a Roma per due concerti allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio del prossimo anno, e saranno le uniche date italiane del tour europeo della band. Ora vi voglio portare negli anni 80, quando Miami Vice divenne un fenomeno culturale non soltanto per il suo stile visivo innovativo, ma anche per l'uso audace della musica. Tra gli artisti più presenti nella serie spicca Phil Collins, che non solo contribuì con diversi brani alla colonna sonora, ma apparve anche come attore.

e Phil Collins partecipò a Miami Vice interpretando Phil Mayhew, un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti, nell'episodio della seconda stagione Phil the Shill. L'episodio presenta anche il brano di Phil, Life is a Rat Race, che avete appena ascoltato e che accompagna alla perfezione il tono frenetico della storia. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album How It's Going, in uscita il 6 di novembre. Il disco sarà un vero e proprio omaggio al Canada e ci sono già due singoli in circolazione, tra cui The Ballad of Terry Fox, che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e io voglio ringraziare anche Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Indie, Radio Corallo, Onda Radio 78, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Condivisione Palermo, che ogni settimana ospitano Woman in Rock, permettendo così alla musica rock di avere sempre maggior diffusione e di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Io vi aspetto il prossimo weekend. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: La musica italiana protagonista, chi sale, chi scende e soprattutto chi conquisterà la vetta dei più belli di questo terzo aggiornamento di settembre 2026.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e la scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia, con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brash questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brash, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, i più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica novità ai più belli.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
3: Mettimi le ali, Michelangelo.
4: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta i più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Bresh, Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno:
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso. E alla numero uno dei più belli, con Agitare Coca-Cola, riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile credo spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini, e quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. Beh, è un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere il doppio registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il Fib erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain D.C. o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a posto.

In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato, molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte. Inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: signori. Ciao, bella.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Hanno Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Chart.
1: Rock Diavolare numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

A volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

Split version adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit tropical house col produttore EDM Kygo e cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Told to You, una song indovinata.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart.

In questa prima parte l'Exclusive Dance Chart ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

0: Tonelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, Di Naro e Michel e il Boot Remix. Balza in the box.
1: Mm-hmm.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Number 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba al chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. Number

Nel cammin di nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei Dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Super Dance in questa seconda parte, la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Read the Bowser. È tempo di svelarvi la più forte. Number one. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ. Vi aspetto! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Questa è Radio Team 2000.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Elezioni regionali in Germania, avanza ancora l'estrema destra di AfD, tonfo della CDU. Il cancelliere Merz resiste, il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Politico, CNN e MS Now fanno causa a Trump dopo l'esclusione dalla Casa Bianca. Il presidente USA respinge le accuse, non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Tentato femminicidio in Valdossola, accoltella la ex durante un incontro di chiarimento, la donna è ricoverata in gravi condizioni a Novara. A Milano i funerali di Sandro Mazzola, dobbiamo trasmettere i suoi valori ai nostri giovani, ricorda il presidente dell'Inter Marotta.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Marco Mancini e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. La Germania non solo si interroga dopo l'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni, anche se trapelano crescenti malumori anche nel suo partito. Sentiamo.
3: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratico, rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato la AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, ma

0: rispetto al 51,7% delle elezioni di 5 anni fa. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le testate accusano Trump di aver violato il 1° emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bugnanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne che si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza. È indagato per omicidio a piede libero Roberto Mollo, l'autotrasportatore che ha sparato ad una banda di ladri che si erano introdotti nel cortile della sua cascina in provincia di Cuneo, uccidendo un 35enne. L'uomo, in caserma a Bra, si è detto molto angosciato. Il servizio.
1: Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare, ma ero nel panico. Sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. E intanto Baldissero d'Alba, piccolo centro di poco più di 1000 abitanti e a 20 minuti da Grinzane Cavour, paese del gioielliere Mario Roggero, si schiera con Roberto Mollo. Troppi furti, abbiamo paura. Una comunità sotto shock. Nello stesso giorno anche una coppia ha subito un furto e un'altra residente è stata derubata mentre era a messa. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
0: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
0: Oggi il lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di
3: 2 minuti, un libro.
4: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. si chiama First Lady per caso.

0: I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizione
1: Newton Compton. Cani sul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

minuti dopo le 18, quindi 31 minuti primi. Buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questa edizione particolare, estiva, diciamo balneare del programma Domenica con noi. Franco, tenervi compagnia qui dalle frequenze virtuali di questa bella abbinata di internet radio, a proporvi un po' di musica nazionale ed internazionale al naturale e remixata. Poi alle 21.30 l'appuntamento con Woman in Rock, ma adesso godiamoci la musica nazionale ed internazionale. 328-61-36-763 è il recapito telefonico che potete utilizzare per le vostre richieste musicali e nell'ambito di questo appuntamento che vi porterà in musica fino alle 20 in compagnia di Franco e poi una selezione musicale e alle 21.30 l'appuntamento con Woman in Rock. Grazie di cuore per essere qui con noi, Madonna in sottofondo con noi con il brano La Isla Bonita, nel remix a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master. Godiamoci la musica!

E ci siamo lasciati così alle spalle Madonna con il brano Lace La Bonita nella versione remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso abbiamo di scena Headway con il brano What Is Love. Oh, la musica che parla d'amore mi piace sempre. Godiamoci la musica.

Era Other Way con il brano What is Love? Franco, che fai? Zucchero Fornaciari adesso di scena con il brano You Make Me Feel Loved, da lui che diceva che cos'è l'amore. Zucchero Fornaciari ci mette il carico da 100 con il brano Tu Mi Fai Sentire Amato. Il remix è a cura di DJ Raffaele Giussi. 18 e 39 minuti primi, godiamoci la musica. Questa è la domenica con noi in compagnia di Franco.

È sicuramente successo qualcosa questo brano. Ha risentito anche lui dell'atmosfera balneare che si respira questo pomeriggio in questo angolo dell'abitato di Flumini di Quarto, in questa diretta appunto da questa località balneare. Adesso Eros Ramazzotti con noi con il brano Un angelo disteso al sole. Arriva, godiamoci la musica.

era Eros Ramazzotti a tenerci compagnia con il brano Un angelo disteso al sole. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in questa veste un po' inconsueta, così da questa location particolare, da Flumini di Quarto in diretta. Adesso abbiamo gli UM. Devo dire che si respira un'aria di libertà, perché sono all'aria aperta in questo momento a trasmettere per voi queste proposte artistiche. Abbiamo con noi gli UM, che andiamo ad ascoltare con il brano Freedom, libertà, 18:44 primi. Godiamoci la musica.

Erano gli Wham con il brano Freedom. Paolo mi manda un messaggio, lui è consuetudine che mi mandi il feedback per dirmi se tutto va bene. In questa postazione estiva balneare del programma Domenica con noi, quest'oggi stiamo facendo le acrobazie, tipo, sapete, quelle cose che si fanno al circo senza rete. Va bene. Alessandra Amoroso con noi di scena con il brano Urlo e non mi senti, nel remix a cura di Francesco di Margo. Diamoci la musica, un saluto a Paolo, tanti auguri di pronta guarigione per quanto riguarda la voce, speriamo appunto di averti nuovamente in onda domenica prossima con il programma Bogues, Ballo de Sardegna. Per stasera apprezzeremo la tua regia del programma Human in Rock di Gio Cara. Adesso Alessandro Amoroso, Urlo e non mi senti.

Era Alessandra Amoroso con il brano Urlo e non mi senti nella versione remixata da Francesco Di Mar. Un saluto in questo momento a mio fratello Giorgio che è all'ascolto da Villa Urbana e mi fa i complimenti per questa location in riva al mare. Eh sì Giorgio, c'è chi può, si scherza chiaramente. Adesso per te il brano dei The Colors, pronto? Come va? Franco Lippi ha remiscelato e mi ha sciappato il tutto. Godiamoci la musica!

Erano i The Colors con il brano Pronto, come va? Franco Lippi aveva remiscelato il tutto. Adesso è Gibson Brother, ancora una volta un remix, stavolta a cura di Francesco Dimar. Il brano è Cuba, godiamoci i Gibson Brothers e i grandi fratelli Gibson.

Cuba, la voce è quella dei fratelli Gibson, Gibson Brothers, erano loro. Francesco Di Mara ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati alle 18:59 minuti prime, quasi le 19. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso salutiamo nuovamente Paolo che sta facendo le verifiche tecniche, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, nonché conduttore del programma Box e Balls de Sardegna, che domenica prossima sarà nuovamente in onda dalle 20 alle 21:30. Adesso un saluto alla mia amica Effi, che ascolta dalla Germania, per lei Ed Sheeran con il brano Her Little More. Godiamoci la musica. Salutoni dalla Sardegna, salutoni da Flumini di Quarto.

Ed Sheeran con il brano A Little More. Adesso proseguiamo con la musica, con Antonello Venditti, ancora una volta un remix. Il brano stavolta è Che fantastica storia la vita, a remixare il tutto Marco Petrino. Godiamoci la musica.

Antonello Venditti con il brano Che fantastica storia è la vita, il rework era a cura di Marco Petrino. Adesso proseguiamo con la musica, ancora una volta di scena Marco Petrino, stavolta con il brano di Biagio Antonacci, Ti penso raramente, dedicato a tutti voi che siete all'ascolto e che magari una chiamata, un messaggio al 328-6136-763 non lo fate mai. Allora, questo è il momento, 328-6136-763. Adesso godiamoci Biagio Antonacci con il brano Ti penso raramente.

0: Era il rework a cura di Marco Petrino del brano di Biagio Antonacci, Ti penso raramente. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, questa volta in edizione balneare da Flumini di Quarto. E adesso ci ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con il brano Canto d'amore, stavolta il remix è a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica, 19 e 12 minuti primi.
1: Silenzio che c'è là fuori.

Angelina Mango e Marco Mengoni con il brano Canto d'amore. Adesso proseguiamo con la musica, quella stagionata ma comunque rivitalizzata da questi grandi rimesciapatori e riadattatori di ritmica dei brani famosi. La mia banda suona rock, che non ha bisogno di presentazioni, remixata da Fabio Amoroso. Godiamoci la musica.

E ci siamo gustati i remix a cura di Fabio Amoroso del brano di Ivano Fossati, La mia banda suona rock. 19:18 minuti primi, quasi 19, quindi possiamo dire le 19:19, ma certo che sì. Adesso ci ascoltiamo gli ABBA, stavolta in versione originale con il brano I Have a Dream. Chi è che non ha un sogno? Loro ci raccontano del loro sogno. Godiamoci gli ABBA.

sì, bisogna fare attenzione all'intonazione, all'inflessione. Bailamos Enrique Iglesias. Adesso ascoltiamoci e godiamoci il ritmo della notte proposto da Corona con il brano The Rhythm of the Night. Godiamoci la musica.

Corona, tenerci compagnia con il brano The Rhythm of the Night, adesso gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Godiamoci la musica!

Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Proseguiamo con la musica ancora al naturale. Abbiamo fatto una bella carrellata di musica in versione al naturale, versione originale. Cher con noi, Believe, godiamoci la musica.

Indimenticabile brano di Cher, Believe, tra l'altro uno dei primi a utilizzare degli effetti speciali, quindi il famoso autotune che poi è stato abbondantemente abusato in questi ultimi tempi. Allora, adesso andiamo avanti con la musica di chi ci crede, perché l'esortazione di Cher diceva Believe, credi, credi, credi, e sicuramente se credi in qualcosa lo porti avanti fino alla fine, come dice Antonello Venditti con il brano Bomba o non bomba. Godiamoci la musica!

Era Antonello Venditti a tenerci compagnia con il brano Bomba o non bomba, in versione rigorosamente originale. Adesso invece un pezzo remixato che vede nuovamente in giro musicalmente Marco Mengoni, però stavolta accompagnato da Saif e Ercomi. Questo brano me lo autodedico perché è veramente la realtà. Sto bene al mare. Godiamoci la musica di Marco Mengoni, Saif e Ercomi con Sto bene al mare, remix a cura di Giove DJ.

Marco Mengoni, accompagnato da Saif Erkomi con il brano Sto bene al mare. Adesso proseguiamo con la musica remixata con Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, remixato da Marco Petrino. Godiamoci la musica.

Era il remix del brano di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, a cura di Marco Petrino. Andiamo avanti con la musica remixata, stavolta un pezzo abbastanza famoso di Renato Zero. Il brano è Sogni di latta, viene remixato da Francesco Dimmar, quindi godiamoci il brano di Renato Zero, Sogni di latta, godiamoci la musica. 19:49 minuti primi e praticamente 60 secondi, quindi 19:50 minuti, godiamoci Renato Zero.

era un remix a cura di Francesco Di Mar del brano di Renato Zero, Sogni di Lata. Ancora un remix a cura di Francesco Di Mar, stavolta una funky boot version del brano di Loredana Bertè dedicato, e con questo brano un salutone a Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Oggi abbiamo ricordato poco le varie emittenti che sono interconnesse con noi in questo pomeriggio, quindi ne citiamo qualcuna: Radio Condivisione Palermo, Ramus Radio, ancora Radio Centrale Oristano, Radio Corallo da Villa Puzzu, ancora Radio Villa Urbana Music, Radio Team 2000 e ancora, che dobbiamo ricordare, Radio M1 da Ferrara e Felix Onè 2026. Per voi adesso Loredana Bertè, dedicato.

Loredana Bertè con il brano dedicato nella versione remixata da Francesco Dimara, la Funky Boot version. Andiamo avanti con la musica, ancora un reboot a quella di Francesco Dimara, e l'ha fatto da padrone questa sera nel programma Francesco Dimara. Grazie a Francesco per questo importante contributo che dai alla realizzazione di questo appuntamento musicale. Adesso Annalisa con la compagnia artistica di Madame con il brano Amica. 19:57 minuti primi e una manciata di secondi. Arriva.

Annalisa, accompagnata artisticamente da Madame, ci ha proposto il brano Amica. Siamo ormai alla conclusione di questo appuntamento, dobbiamo salutarvi prima che le interconnessioni vengano chiuse e i saluti finali di Franco restano fuori da questa diretta. Beh, speriamo di no. Un saluto a tutti, ci sentiamo nuovamente sabato prossimo con il programma Sabato con noi. Un saluto a Music Factory Oristano, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Radio M1 da Ferrara, Radio Villobrana Music, Radio Team 2000, Radio Corallo, Radio Felix Onel 2026. Grazie di cuore per essere stati con noi, a sabato prossimo con Sabato con noi. Restate in ascolto perché alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Giocara con il programma Woman in Rock. Adesso di Shannon a chiudere con Give Me Tonight. Ciao ciao, a sabato prossimo. Godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi la vita. Ciao ciao.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. E iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70. Sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza. È il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo di quelle serate. A rimettere in moto il jukebox ci pensa Elton John con Crocodile.

Amiche e amici della Virus Shaz Chart, a volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione. E qui la parola chiave è proprio quel parlando. Un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Best Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo Live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

0: Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza
1: e anche un po' di inquietudine.
0: Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Thom Yorke partendo proprio da questa sensazione, e il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancor di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado. I Radiohead con Creep.

stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Angolo Discovery!
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo, falsetto soul da Hurt, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque. Everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll. Amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Vira Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di
2: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco.

0: Tweeters con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle. Era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

la bellissima Heartbreak My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuori, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Abbiamo ascoltato l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Soul non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno, è l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer, adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline. Arriva Masigo. I ain't

Bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sisters. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo

è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan, due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico De Barge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni Ottanta con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's Ride a Whale.

con ancora molta delicatezza ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Planes, vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata tutta di chiacchiere e di musica. Ci sono canzoni nate per farci muovere, ma che sotto la cassa dritta nascondono anche domande profonde. Pensiamo a due epoche diverse, gli anni 80 e gli anni 90. Nel 1983 David Bowie ci invitava in pista con Let's Dance. A un primo ascolto sembra un inno funk leggero e spensierato, ma in realtà Bowie usa quel ritmo travolgente come uno scudo, un invito a ballare per tenere a bada le paure, le inquietudini e le ombre di un mondo che ci spaventa. Il ballo diventa un rito di sopravvivenza. 10 anni dopo, nel 1993, il testimone della cassa dritta passa a Hathaway con il classico Eurodance What is Love. Qui il contrasto si fa ancora più netto, la musica ci trascina letteralmente in pista, ma la voce continua a ripetere ossessivamente una domanda universale. Che cos'è l'amore? Non è solo una hit estiva questa, è il ritratto di una ricerca interiore vestita da festa. Due brani, due decenni, ma la stessa identica magia. Usare il ritmo per esorcizzare i dubbi del cuore.

E rieccoci pronti per un'altra accoppiata di ascolti, scelti per una somiglianza tematica, l'amore totale, ma in contrasto fra di loro. L'amore ha tante sfumature e la musica sa come trasformarlo in qualcosa di sacro. Vi propongo un viaggio che unisce due voci femminili straordinarie attraverso una somiglianza nel messaggio, ma espressa con stili musicali opposti. Da un lato ci ascolteremo la regina del soul, Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer. Questa non è una classica canzone romantica, è una preghiera quotidiana e solare, perché Aretha Franklin riesce a trasformare i gesti semplici di ogni giorno, come truccarsi o prendere il caffè, in un pensiero costante, luminoso, verso la persona amata. C'è quindi un'energia vitale. Dall'altro lato vi propongo un salto generazionale. Cambiamo poi totalmente atmosfera con Adele, che reinterpreta un capolavoro di Bob Dylan, Make You Feel My Love. Qui l'energia soul lascia spazio a un'intimità assoluta. Non ci sono cori trascinanti, ma una promessa sussurrata al pianoforte. È un amore totale, protettivo, che va dritto al cuore dell'ascoltatore, di noi ascoltatori, senza filtri. E se Aretha Franklin cantava l'amore, celebrava la vita, Adele canta l'amore che cura le ferite. Due modi diversi di dire io ci sono per te. Ascoltiamoceli.

Ed eccoci ancora insieme. Proseguiamo con un altro paio di ascolti, questa volta sul tema del viaggio e la malinconia, ma interpretata in due modi diversi. Per salutarci, navighiamo nei territori della memoria e del mistero con due brani che fanno della nostalgia la loro forza motrice, seppure con due tipi di viaggio nostalgico molto diverso. Salpiamo alla fine degli anni 60 con i Procol Harum e la loro A Salty Dog. Qui il viaggio è epico, anzi oceanico. La musica ci porta in mare aperto, unendo un'orchestra maestosa a un organo suggestivo, e c'è un senso di mistero e di malinconia marina. Il racconto di marinai sospesi fra la meraviglia e la paura dell'ignoto. E la musica qui che diventa cinema e pittura, ci costruisce delle immagini visive grazie ai suoni. Ma dalle tempeste dell'oceano poi passiamo, come secondo e ultimo ascolto, a un viaggio tutto interiore grazie ai The Cranberries e Ode to My Family, una hit degli anni 90. Se il successo fa rumore, questa canzone nasce invece dal silenzio della nostalgia. Qui non c'è un viaggio verso un mare lontano, ma un viaggio a ritroso nel tempo, verso le proprie radici, verso la famiglia, l'infanzia perduta. La voce di Dolores O'Riordan ci culla con una dolcezza che fa quasi male. Due sguardi malinconici, uno rivolto all'orizzonte infinito del mare davanti a noi, l'altro invece all'indietro, al calore della casa che ci siamo lasciati alle spalle. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi auguro un buon ascolto e rinnovo l'appuntamento sempre qui, sempre su questa radio, alla prossima puntata di Musical Chatter.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Presenti anche in questo caldo weekend di metà settembre. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e ora anche su Radio Condivisione Palermo, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.